barbiere. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quale parrucca, triste la barba, e quale sanguigna, tristi gli ecco, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, triste la barba, triste gli ecco, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro

Avilidos, pensende a su ricatto, imposto dai sumere sa pastura, metà de brutto e più incontrato. Quest'obbligo a emigrare in pianura, prosarvare su magro capitale, dai sorfritto siverro de sartura. Tunde ne murgane pro su principale, ma dai siverro e dai sanata mala, si ristabilini in su comunale. Casa paga e s'affitto er moderata, e poden liberamente pasculare, se n'agattare muro su infilare.

unita e forte, salzente orgolesa, sa lotta vi decisa di seguire, fino a quando la raggiunta s'intesa. Sor delega orda es assemblea, in Roma in suministro e sa difesa, sos combattente de sa idda mea. Vizor de sa barbaggia de Ololai, parian sos soldator de Corea. Chi una lotta de popolo gai, naraian sor pezzo spilicanos, chi invidi soro non l'ambida mai. Tutto sos progressistas a isolanos, solidales con tanta simpatia, a orgoso lo tocchè di anas armanos e narana, custa sì che è valentia.